Nuka hiji istri Kunti, tebetah cicing di bumi. Luas leos, leos pergi, ditowel pek goge jati.